0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: Stai ascoltando? Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 6:03.
2: Radio Padova.
3: Radio Padova. Buongiorno amici. Ai blocchi di partenza anche oggi, pronti per iniziare una nuova puntata, quella del giovedì, oggi 8 di ottobre. Max Dupré con voi fino alle 9 e oggi lasciamo l'apertura a Paola e Chiara con Viva l'amor.

Fiorella Mannoia e Ivano Fossati, che sarà canzone del 1990, in realtà canzone ancora più datata che usciva qualche decennio prima. Ben trovati, buon inizio di giornata, un saluto da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. In realtà abbiamo iniziato con un inno, Viva l'amor, che ci sentiamo di portare in mezzo a voi anche oggi attraverso le frequenze di Radio Padova e attraverso il web. Potete sempre scaricare la nostra app dal store del vostro smartphone, fatelo perché è assolutamente gratuita. Ed è gratuito anche il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare insieme, sono in coppia, sono Annalisa e Madame e ci regalano la loro ultima canzone insieme. Si intitola Amica, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

pensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te. Salto

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Da Ottica le lenti la convenienza continua. Acquista un paio di Ray-Ban da vista nuova collezione e paghi una lente sola. E su tutte le altre collezioni la montatura la paghi la metà. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

J-Ax con Vita, Morte e Miracoli, e cantando lui te le canta, come si dice. J-Ax un tempo con gli Articolo 31 e adesso insomma votato alle esperienze da solista. E tempo di agenda, che cosa è accaduto negli anni, nei secoli a volte, in questo caso nel giorno 8 di ottobre. Oggi intanto è Santa Pelagia, tanti auguri, ma non credo ci siano Pelagie all'ascolto. Nel 1871 si svolge a Roma il primo censimento ufficiale della popolazione dopo che la città è diventata capitale d'Italia. 1871. 1908 viene depositato a Milano il brevetto ufficiale per la produzione industriale del panettone moderno ad opera del signor Angelo Motta, il commendatore. Nel 2001 si consuma invece il disastro aereo di Linate, il più grave incidente d'aviazione nella storia del nostro paese, e lo ricordiamo a distanza di 25 anni esatti. Per quanto riguarda i compleanni, andiamo a indagare chi è nato l'8 di ottobre, e ve lo dico subito. Intanto facciamo gli auguri a Carlo Cracco, noto chef e personaggio televisivo e ristoratore italiano. Ma oggi nasceva anche Antonio Cabrini, ex calciatore italiano, il bello del calcio, campione del mondo del 1982 con la nazionale a Madrid per i mondiali di Spagna. E poi buon compleanno a Matt Damon, affermato attore, sceneggiatore e produttore cinematografico hollywoodiano. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda, che torna domani alla stessa ora. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma subito Ermal Meta e Fabrizio Moro a Radio Padova.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 8 ottobre 2026. Ariete, anche oggi sarete liberi di agire, sempre però con consapevolezza, visto che le stelle non causeranno ostacoli. Approfittatene con il voto 8. Toro, la vostra giornata potrà avere un esito positivo se saprete cogliere le intuizioni della luna amica. Datevi da fare, ma con circospezione al lavoro, e siate più collaborativi nelle questioni familiari. Il voto è 7. Gemelli, la sfera sentimentale anche oggi, per la luna dissonante, potrebbe non essere così appagante come vorreste, ma vi consolerete con i successi professionali garantiti dalla benevolenza di Saturno, Plutone, Nettuno, Giove e Marte. Voto 8 meno. Cancro, alcune stelle benevole riescono a soddisfare le vostre aspettative, anche se i progetti troppo ambiziosi dovrebbero essere ridimensionati. Serata per coccole romantiche e voto 7 più. Leone, la posizione disarmonica di Venere e Mercurio potrebbe essere causa di guai domestici o familiari, da gestire con calma evitando soluzioni fantasiose. Siate riflessivi e voto 7. Vergine, la luna anche oggi nel segno vi renderà capaci di muovervi in sicurezza un po' ovunque, quindi il voto è 8. Bilancia, il periodo che state vivendo è assai dinamico grazie all'aspetto armonioso di Marte, pertanto cercate di approfittare dell'energia che vi dona per sistemare gli affari e anche per vivere appassionati incontri amorosi. Giornata ok e voto 7 più. Scorpione, le belle idee ispirate dalla presenza di Mercurio nel segno oggi godranno del supporto della luna positiva e specie in ambito professionale non avrete dubbi. Sereno il dialogo di coppia, ma solo se saprete mostrare un po' di umiltà. Voto 8 meno. Sagittario, la dissonanza della luna potrà essere causa di qualche rallentamento nelle decisioni odierne, ma non ci saranno conseguenze. Serata per lo svago e voto 8 meno. Capricorno, grazie alla luna positiva saprete adoperarvi per far sì che i vostri sforzi abbiano un esito positivo, quindi il voto è 7 più. Acquario, il vostro innato ingegno potrebbe in questo periodo essere offuscato dall'ostilità di alcune stelle, perciò siate prudenti, in particolare in ambito lavorativo. Voto 7. Pesci, sarà possibile che anche oggi vi imbattiate nei capricci della luna in opposizione, tuttavia non verrà meno la fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Il voto è 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: piace questa musica? Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
1: Luna, e guardo il mondo da un oblò, mi annoio un po'.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Parame, lampone.
0: Radio Padova Italia.
2: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di piave designer outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
3: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Padova Meteo.
7: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Prima vera perturbazione autunnale in questa giornata di giovedì, con nuvole, piogge, qualche rovescio, suono temporalesco. Sarà attiva una circolazione di bassa pressione dalle isole britanniche che appunto determinerà una giornata molto dinamica, molto incerta sul nord-est, con precipitazioni di tanto in tanto. Anche nella giornata di venerdì questa zona di bassa pressione influenzerà il tempo sul Triveneto, con residue, piogge temporali e venti in rotazione a bora da nord-nord-est. Un calo delle temperature sia minime che massime. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

Fred De Palma e Rose Villain su Radio Padova, la canzone si titola proprio così, alle 10.57. Tra poco le ultime notizie sportive, ma adesso c'è anche Dito nella Piaga, novità per lei, Miss Italia.

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.
2: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.

0: Padova News.
1: Un mese senza tennis prima della ripartenza con obiettivo sugli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che concluso anzitempo la stagione per il problema al ginocchio si concentrerà sul recupero fisico. Al fuoriclasse azzurro il pensiero del ministro dello sport Abodi:
2: dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto, di prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi, una carriera che è già luminosa.
1: Formula 1 a Singapore, Kimi Antonelli a più 84 in classifica sul Russell a 7 gare dal termine. L'inglese domenica partirà ultima a causa della penalità per il cambio del motore. In pista anche la MotoGP in Indonesia. Basket, quarta di Eurolega alle 18 sul neutro di Belgrado. Milano affronta il Maccabi Tel Aviv alle 20. Virtus Bologna a Monaco con il Bayern. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia, Scandicci e per due stagioni fu azzurra del Club Italia. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11:04.

0: novità, morte e miracoli, J-Ax Radio Padova. E così siamo arrivati alle 11:07 minuti. Buona mattinata. Ci sono successi italiani qui da noi. Adesso tre in fila. La prima è di Elodie, si intitola Dimenticarsi, alle 7.
1: Tre canzoni in fila.

0: vedere.
1: Laura Pausini resta in ascolto a Radio Padova, che così alle 11:19 abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Tra pochissimo invece aggiorniamo anche la situazione meteo sulla nostra regione.
2: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova. Prima vera perturbazione autunnale in questa giornata di giovedì, con nuvole, piogge e qualche rovescio suono temporalesco. Sarà attiva una circolazione di bassa pressione dalle isole britanniche, che appunto determinerà una giornata molto dinamica, molto incerta sul nord-est, con precipitazioni di tanto in tanto. Anche nella giornata di venerdì questa zona di bassa pressione influenzerà il tempo sul Triveneto, con residue, piogge o temporali e venti in rotazione a bora da nord-nord-est. Un calo delle temperature sia minime che massime. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: per lei.
1: Il vuoto cosmico raccontato e cantato da Giusy Ferreri a Radio Padova alle 11:30. Adesso parliamo di dati Istat relativi al 2025, perché il 30% delle famiglie italiane ha ridotto la quantità e la qualità della spesa alimentare a causa dell'inflazione, mentre il 43,8% ha tagliato le spese per abbigliamento e calzature. La spesa alimentare media è salita a 552 euro al mese e oltre la metà dei nuclei familiari vive al di sotto del valore mediano di spesa complessiva, che è 2.338 euro. La situazione dovrebbe migliorare da qui ai prossimi mesi in occasione delle festività natalizie. Si prevede un aumento di spesa. Ancora una volta una buona mattinata. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, Marrakech e Gue, e questa è la nuova Casini.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai. Con un canto d'amore che mi dedicherà. Aspettandomi un fiore, ma con questo dolore. Radio Padova.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa, Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
10: La piadineria.
8: La più buona, perché mia.
11: Stai ascoltando Radio Padova.

0: È un mare caos. Paola e Chiara, Radio Padova, alle 11.43. Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno, speravo di portarvi il sole, ma non ce l'ho fatta. Mi sono anche concentrata, Lazzaro in mano, Gago fatta.
0: Niente.
1: Allora, attenzione, che succederà oggi all'interno del Ciao Cris?
0: Sentiamo.
1: Tanta roba, come al solito. Il viaggio al centro della Terra parte dalla Valsesia. Questa è una scopertona, Valsesia che è in Piemonte, dove hanno scoperto che il mantello terrestre, attenzione, si trova a soli 2 chilometri, sì, ok, dalla crosta, cioè dalla parte sopra. È una cosa, 2 chilometri sono pochissimi.
0: Sono pochissimi, ecco. Sì, se pensi che per arrivare al mantello dagli oceani
1: 800 chilometri
0: devono perforare tipo 30-40
1: esatto,
0: chilometri.
1: Quel famoso buco lì a Kola in Russia, praticamente arriva hanno detto gli esperti, immaginate una mela, quello che è stato scoperto in questo buco è semplicemente la buccia della mela, il resto per arrivare al mantello. Invece in Valsesia a 2 chilometri c'è il cuore della Terra. Che impressione, mi fa impressione questa roba. Io adoro questa cosa. Poi c'è l'incredibile giro del mondo a piedi di un signore che si chiama Carl Bushby, partito 28 anni fa, non aveva fretta evidentemente, e sta per tornare a casa.
0: Tipo Forrest Gump.
1: Bravissimo, è la prima cosa che ci è venuta in mente. L'esploratore britannico, cioè non è uno che così si è svegliato la mattina, è un esploratore, ha 57 anni e ha camminato e nuotato intorno al globo per 50.000 chilometri e ha appena terminato questa traversata della Manica e tra qualche giorno sarà
0: a Hull, casa.
1: A casa.
0: Immagino dopo 3 giorni dirai adesso cosa faccio.
1: Esatto, 28 anni e la moglie avrà detto: scusa, ma mi hai detto che uscivi per andare a prendere le sigarette? Ok, no, bellissime queste storie, sono veramente molto belle.
0: La cosa bella è che è tornato, c'è cioè, questo che fa ridere.
1: Esatto,
0: no?
1: Ce l'ha fatta poi.
0: Bravo, bravissimo. E adesso deve decidere il futuro. La musica di Radio Padova, c'è una novità con Ligabue, si intitola Qualcosa per te.
2: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Che belle le ragazze, Clara ma anche San Giovanni su Radio Padova. Così vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca.
1: Che belle le ragazze.
0: Che belle le ragazze, Clara ma anche San Giovanni su Radio Padova. Così vi saluto, vi auguro un buon pomeriggio.

0: Radio Padova News.
1: Maltempo Italia, le prese con temporali, forte vento e allagamenti, allerta arancione in Toscana, stamane scuole chiuse, parchi e giardini interdetti in diverse città. A Viareggio nella notte il forte maltempo ha scoperchiato il tetto di un asilo e provocato danni a diverse abitazioni. A Roma bomba d'acqua nelle ultime ore, 120 le chiamate ai vigili del fuoco. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe colpite infrastrutture energetiche. Dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione conferito dall'Università degli Studi di Salerno a Vasco Rossi. L'artista, simbolo del rock italiano, si è detto felice e grato e nella lectio magistralis ha ricordato:
2: la politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini.
1: Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno in punto.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

si scriveva in maniera giovanile in quegli anni, era il 2001, X Dono ed era Tiziano Ferro. Allora, come va? Tutto a posto? Spero di sì. Siamo arrivati a questo giovedì 8 ottobre, questa è Radio Padova Ritmo Italiano e da questo momento staremo insieme fino alle 2, questo è un appuntamento quotidiano in questa metà della giornata che ci vede in buona compagnia, voi e io, almeno spero che sia buona, per me è buona, spero che per voi sia la stessa cosa. Mi presento, nel caso non aveste mai sentito prima la mia voce, sono Cristina Dori e questo è il Ciao Cri, Cristina Cri, perché tutti mi chiamano Cri da sempre. Allora, intanto un buongiorno per quella che è la giornata mondiale della vista. I sintomi spia da non sottovalutare, tipo gli occhi secchi, la vista sfocata, lampi di luce o improvvisi puntini neri davanti agli occhi. Alcuni disturbi possono essere passeggeri, altri invece meritano un controllino. Questa giornata è promossa in Italia dalla Fondazione IAPB, l'ente italiano riconosciuto per legge che si occupa di prevenire la cecità, curare le malattie oculari e aiutare le persone ipovedenti con iniziative, consulenze e controlli oculistici gratuiti in 90 città. Non sono tantissime in tutta Italia, ma magari andate a informarvi, che ne so, proprio dalle vostre parti c'è il controllo gratuito, vi conviene approfittarne perché tutto sommato un controllo in più è meglio che un controllo in meno, a prendere sotto gamba magari alcuni sintomi che vi ho appena raccontato. Adesso invece una bellissima accoppiata, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Un sabato sera, che poi non è troppo lontano perché si parla di un 48 ore da questo momento in avanti.

Marco Mengoni, Muhammad Ali, siamo qui ogni giorno a incassare come Muhammad Ali. Questa racconta praticamente la canzone. Adesso invece, attenzione, le farfalle nello stomaco raccontate da Cioffi e Noemi per tutte quelle persone che le sentono perché sono innamorate.

0: Mon amour, Annalisa, era il 2023, un inno all'amore fluido che ci ha portati alle 12:19 minuti. Restate qui con noi perché tra poco ci saranno anche gli aggiornamenti per tutti voi che vi trovate in questo momento al volante sulle strade e autostrade del Nord-Est.
1: Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova.

Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Venezia a causa di un veicolo in avaria. Vi informiamo poi che sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo d'allacciamento tra la tangenziale di Mestre in direzione Milano e la 4 in direzione Trieste a causa di lavori. L'uscita consigliata è quella di Mirano Dolo, deviazione su Padova Est. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio

0: È un piacere ospitare oggi a Radio Padova la dottoressa Monica Modenese, specialista in dermatologia presso la sede del centro di medicina di Carpi, in provincia di Modena. Dottoressa, parliamo di melanoma. Nel controllare la propria pelle con regolarità, come si fa un'autovalutazione di nei e macchie cutanee e quali cambiamenti devono spingerci a rivolgersi al dermatologo?
1: Abbiamo a disposizione una semplice regola che noi chiamiamo regola della BCD del melanoma, che ci dà la possibilità di individuare precocemente un melanoma rispetto al nevo. C'è qualche falso positivo, ma sarà il dermatologo a decidere. Abbiamo messo in ordine alfabetico le parole chiave che possono individuare il melanoma piuttosto che il neo. A sta per asimmetria, perché il melanoma è asimmetrico, il nevo no. B sta per bordo irregolare, perché il melanoma ha il bordo irregolare. C è un criterio importantissimo, è il colore del melanoma, perché il melanoma ha più colori, nero e marron, rosa e marron, marron chiaro e marron scuro, mentre il nevo di solito ha un colore solo. Diametro, dimensione, la quarta lettera, e dobbiamo considerare quando ci guardiamo allo specchio, e questo si deve fare una volta ogni 5-6 mesi, non continuamente, e dobbiamo preoccuparci delle lesioni che sono sopra i 6 mm, perché il melanoma insorge anche più piccolo, nel 70% dei casi infatti insorge ex novo su cute sana, ma in pochi mesi cresce, quindi raggiunge una dimensione ragguardevole. E poi è evoluzione, un criterio che tutti noi probabilmente abbiamo in mente, ed è il cambiamento di una lesione pigmentata o di una macchia che abbiamo sul corpo.
0: Grazie alla dottoressa Monica Modenese, specialista in dermatologia presso la sede del Centro di Medicina di Carpi. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.
3: Eravamo giovani.

L'abbiamo sentita tutta perché innanzitutto è nuova la canzone di Max Pezzali, Le underscore Ali, nel senso di le ali, ma anche le ali, che poi sapete, no, è un narratore veramente pazzesco, Max Pezzali. E poi insomma una canzone che è talmente bella che meritava di essere ascoltata fino a, dall'ultima, no, dall'inizio alla fine. Detto questo, ricordo il 328 319 8000, che non è un numero a caso, ma è il filo diretto che da voi a noi vi permette di mandarci il vostro pensiero del momento, le foto di quello che state facendo, il vostro vocale. Ripeto, 328 319 8000. Arriva invece un'altra chicca splendida firmata Radio Padova 1983, Loredana Bertè, Il mare d'inverno.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
1: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
2: Acqua in bocca.
1: Ah, non me lo vuoi dire?
2: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
1: Plin Plin.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: In furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona, perché mia.
9: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
9: E di interessi?
7: Zero.
9: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Domenica 11 ottobre alle ore 17:15 il Padova sfida la Carrarese in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati, condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
14: Su Radio Padova, la disco italiana.
15: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su radiopadova.com.
1: Mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. La Premier Meloni, ora gli italiani potranno scegliere tutto. Un'altra giornata di proteste studentesche in Francia, attesa una manifestazione questo pomeriggio a Parigi, in Piazza della Bastiglia, dove si stanno radunando migliaia di giovani che chiedono più risorse per l'istruzione. Proseguono i blocchi stradali davanti a molte scuole e università. A Roma si indaga sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. L'attore è stato avvicinato da una minicara e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde, dove domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. Archiviata la sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, domenica alle 12.30 il big match Como-Roma, padroni di casa a meno 3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio e che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 e un minuto.

0: La teoria del caos descritta da NEC su Radio Padova al Ritmo Italiano. 16 e 5 minuti, ancora una volta voi l'augurio di un buon pomeriggio. Ora tre canzoni in fila, una via l'altra. La prima è di Achille Lauro, si intitola La città degli angeli.
1: Tre canzoni in fila.

Irama Cabana, l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano, 16:14 minuti. Siete con Maurizio Modica, voi buon pomeriggio, ora Cesare Cremonini, Paparazzi.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. È avvenuto un incidente fra Peschiera del Garda e Somma Campagna in direzione Venezia con occupazione della corsia di sorpasso. Al momento comunque non si registrano disagi. Possiamo segnalare traffico scorrevole per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Restiamo sulla Brescia-Padova. Ricordiamo che questa notte fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata in direzione Milano. Inoltre, a partire dalle 22 di venerdì 9 ottobre fino alle 7 di sabato 10, resterà chiuso lo svincolo in entrata di Padova Ovest in direzione Milano, sempre per lavori. E per lavori, sempre sulla Brescia-Padova, a partire dalle 21 di venerdì 9 ottobre fino a mezzogiorno di domenica 11, resterà chiuso lo svincolo di uscita proveniente da Milano e lo svincolo di entrata in direzione Venezia dello svincolo di Peschiera. Infine, ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Infoviaggiando. È tutto per ora, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Clara e San Giovanni su Radio Padova, Ritmo Italiano. Le ragazze, a proposito, le nostre ragazze del tennis Maluccio al momento stanno giocando i quarti di finale, sono sotto di un set Errani e Paolini a Pechino, però esiste anche la vittoria in rimonta, sotto di un set, sotto di un break nel secondo. A proposito di vittoria in rimonta, chiedere informazioni a Flavio Cobolli, ma è un altro discorso. Citando Cobolli, a Shanghai nel maschile Arnaldi ha superato il suo turno in mattinata. Domani giocherà proprio Flavio Cobolli a partire dalle 6 del mattino, intorno alle 7:30 torna in campo Berrettini per il suo secondo turno, e così vediamo come andranno anche i maschietti nel torneo di Shanghai. Su Radio Padova, Ritmo Italiano, la musica, quella nuova di Max Pezzali, si intitola Le Ali.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
2: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
3: Plin Plin.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Amore, quanto di anticipo?
12: Zero.
11: E di interessi?
12: Zero.
11: E quanto ci pensi ancora?
12: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Radio Padova Meteo.
16: Amici di Radio Padova, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
17: Perturbazioni in atto sull'Italia in questo momento, con pioggia e acquazzoni in diverse zone del centro-nord. Anche sulle regioni di nord-est l'atmosfera resta molto instabile, anche se si va verso un'attenuazione delle precipitazioni. Domani però giornata ancora che vedrà la possibilità di qualche breve scroscio di pioggia. Un miglioramento un po' più deciso nel weekend, quando sì, rimarranno ancora un po' di nuvole, sia chiaro, però con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature in diminuzione, tra l'altro domani arriva anche un po' di bora sull'Adriatico. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
18: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Gramaro, mentre tutto scorre, anche questa giornata di giovedì, la numero 8 di ottobre, per quanto riguarda il nostro appuntamento, si rinnova domani a partire dalle 14. Da Maurizio Modica, grazie per l'ascolto, trascorrete una bella serata, tra poco sarete con Franco Ghirardello, sentiamo anche Gaia e questa che si intitola Bossa Nostra. Ciao e a domani.